0: Kabeli Schult, Félin, Anterche FM, à cette heure, et Bintiminou, Dienos, Trespassilia, Dindéingir, ou Simouindéouné, Biuber, Soubaez, et Dimourad, ou Cou, Francesco, Thomas, y accompagnor, et Montagne.
1: Ici RCFM. Ici.
0: Cosa est soudia, Soubui, d'où ci troviamo?
2: Eh bien, Cristoforo, non mi ha parlato di un chiasso. L'hanno aperto un tanto di un chiasso assai interessante a livello di un patrimonio che parte da San Miele e di un in San Miele e passando per lo scolo della Regina. E ora faremo verso il fiume Verinco e taremo questa casetta. E per sapere ciò che è questa casetta, ce la entri.
0: Entriamo. Allora. Si è firmato il tempo.
2: E avete, guardate, qui permette di dire che c'è un parmento, di un luogo in dove si mette l'uva.

0: E prima si calpigliava qui in quei beri, e dopo c'era come un pezzo di legno, una tavoletta di legno che appoggiava e gaspedua, e un mosto sottia da qui, vedi, sottia da qui, e si pia un mosto per fare un vino. E come si vede, a maniera di fare, c'è sempre un pezzo qui di pertica, la pertica c'è questo pezzo di legno che era appiccicato a un pisone di questo scoglio che si assomiglia a un tribio ma assai più grande e più pesante, che permetteva di fare un contrappeso per appoggiare, dunque in francese si dice un fouloir, dunque calpigliare l'ua, e un pressoir per appoggiare, per far sortire un mosto. Ecco, dunque si può dire che qui a mezza macchia, a mezza foresta, in dei tempi mica tanto lontani, c'erano le vigne e si faceva la vendemmia. Oh, penso sino all'annata 60, proprio presso.
1: Tu è arrivato questo?
0: Arrivato, vabbè, si potrebbe fare ancora una casa, un bed and breakfast, di sicuro. No, penso che ce ne sono tanti per se macchie. Ne abbiamo visto uno, Nenzo, ne troveremo d'altri, tra i bagliati, parmente, le casette, i radagi. C'è tante vecchie casette così a mezza macchia, non si può mica rifare tutto.
1: Ma parte da qualche sia questo?
0: Di sicuro, di una famiglia muradinca. Mi pare che i padroni di sta casetta sono di a grande famiglia Antoni di Murado.
1: Ecco, dunque, ci vedremo domani, sempre in Dionibio, non ta studia su domani, in due saremo.
0: Continueremo a parlare sul fiume e pianteremo, perché c'è un trittipo, taveremo a tempo un pagliaio, un'adia e osodribio, così parleremo di noi, di agricoltura di grano.
1: In giro avec François Thomas dans le Nébu du côté de Mouradou. Dans un instant, la beauté et le bien-être, Muriel Crestet et Isabelle Dolignazzi seront avec nous. Et puis le retour de l'info à 7h30 avec le 90 secondes tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale de ce dimanche 6 septembre.

0: Tame Impala et Jenny avec Dracula sur RCFM. Chigon Tasto, il y a dit à Vig et dit à Es Pachtaman et Binchan sur Abertine, il y a Bajévioriti.
1: Ici, RCFM.
2: Ou Vigou, ou Gunishimu Duti. Ma sabede gijo che no diamemu un figu, un emica veramente un frutto come l'altri. A Viga, ficus carica, piata isoviori nentro a ciò che noi mandiemu. Ie. I viori di Aviga, un siuenu mica, perché crescenu in deu vigu. Ci n'è una grande quantità, tiugi diugi, piatta di nentra stavor magernosa. E per certe vighe, qui principia una storia strana, quella d'una piccola vespa, si diama Blastofaga psenes. E così tiuga che la bo entra nentra u vigu in una piccola abertura che si droa a so estremità. A vespa entra e portando gunnella l'amago d'un altro vigo participe all'impollinazione di viori che sono dentro. Ma a storia non si bianta mica qui. A viga e sta piccola vespa hanno sviluppato una relazione assai particolare. L'una ha bisogno di l'altra per poter riprodursi. A vespa trova in deu vigo un luogo per compiere una berta di uso gicolo di vida. E a viga approfitta di isoviadi per far circolare l'amago. Ma allora, quando mandiamo un figo, mandiamo sempre una vespa? E no, prima di tutto, mica tutte vighe hanno bisogno di sta vespa. Parecchie varietà coltivate possono bruciare i sovighi senza impollinazione. E dunque, non c'è mica una vespa piattata in ogni vigo che voi mandiate. In Corsica, a viga ha di nuovo una lunga storia con l'uomo. I vighi si mandavano freschi, ma si vedevano anche così causole per tenerli. I vighise che si mandavano qui noge e castagne. E ci sono parecchie varietà, i vighi bianchi, i vighi neri e anche i viuroni. Allora, a prossima volta che vi mandiate un figo, pensate a tutti questi viurucci piettati dentro. E forse a sta piccola vespa, che partecipe a una di relazioni più strane di un mondo di ebiente. Bagetti viuridi.
3: Ici matin, avec Agir Plus d'EDF, l'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Dans un instant, on va voyager dans le temps avec Stéphane Bern, comme chaque week-end sur RCFM. Ne manquez pas également vos dédicaces un petit peu plus tard, à partir de 9h05. C'est Valérie Franceschetti qui vous attend, comme chaque dimanche, 04 95 32 22 22, pour faire plaisir aux personnes que vous aimez. 9h05, 10h, les dédicaces, c'est le dimanche sur RCFM et on vous attend bien sûr nombreux.

0: Emui, oangemo.
1: E poi è un stato mica senti che questa emissione è qui, questa la senti a mattina, fino a sera, finché lì buono i corci. Sono gente sole, sono gente appena tagliati sul mondo, ma vista la santa, ma penso in noi, mio sorella, mio nome, i miei amici, Raul, Gérard e tanti, tutti quelli che ci stanno a santa e a nostra squadra sicuramente. Allora, souhaitiamo a tutti una buona rientrata, visto che c'è il tempo della rentrée.
0: C'est vrai, Daniel.
1: E i randi. E poi che questo mondo sia appena più tranquillo in questa vita di vergine. Capiamo appena i baci.
0: A baci, sicura.
1: Sicuramente. E poi vi lascio a tutti e vi sorrete una bella giornata, una bella domenica e che tutto si passiva per tutto il mondo.
0: Vi salutiamo, Daniel. E sentiamo questa canzone magnifica. Baciamo Anton a Maria.
1: Giovanna. Allora, baci burti a Maria e Anton.
0: E qui dentro.
1: E canzone a Saeli. Vi lascio a tutti. A presto.
0: A presto.
1: A presto.

0: gruppo Isoladine, belle voce di un gruppo Isoladine di Steganta Idrige. Ridruemmo Ribecco, Evelyn Fontani, siamo in Giunsa, con Evelyn, con Jean-Nicolas Antoniotti per l'emissione. Scopriamo in cunello l'aria di Camininca sotto il paese Ivaliga e ramentiamo di nostra tradizione paesana di agricoltura di grano. Cascavè, sepisado o antu.
1: Qui, a watcher o antu. E qui, o antu è importante perché è ciò che giocherà o in tutto. E o antu non è qui che a parte di storia qui, a parte di misione.
2: Si leva a questo momento qui?
1: Mi caspulera senza vento. Si mi impete o Monte Badro, d'arredo qui c'è o gabuglian, qua. A Zara di là d'arredo c'è Asco, a stazione d'Asca giusto arredo, e se noi avanti qui, si vede qui a Wale di D'Artagnan, che fa la qui, un cuso fiume, e dunque a voi di D'Artagnan, a voi di Melaglia, qui il faccia noi tutto un sangue.
2: E quanto chi ci accompagna?
1: Perché senza vento mica.
2: Mica produzione, fa mica travaglio per asilo.
1: Mica spulera. L'aria, l'air, l'air à blé, l'air, il faut de l'air. Per niente, il y en a beau, il y en a beau gallo, et solo qui non ci faisait mica gallo. Bon, déjà, c'est l'ombrie,
2: l'aria.
1: Et puis, soprattutto, c'est l'aria, voilà. Donc, et puis, bon, regarde, Hélène.
2: Ah, j'ai un incontro,
1: Qui a Wala di Artagna, a Wala di Melaglia, quella d'arredo c'è Pioggio con tutti i castagnetti di Pioggio, e giusto appunto, io sono odanto castagnetti e quella, e qui era un luogo di rano. Qui, Evelyn, tutto ciò che lo divere qui, c'era mica una leccia, un c'era guerrano. C'è la guerra, no?
2: Si vera, è ribe. In cima di un paese qui,
1: Tutto, dappertutto.
2: Si vera, esempio.
1: E Rano Gabage è di Laura, baramente harto, Perché giusto appunto, in lui e tutto, e on a una dec di Laura, perché un Laura, attenzione, era mica fatto per tutto il mondo,
2: Si è perso questa tradizione di ambientazione, di un grano, si è perso quando sono stati le guerre?
1: Allora, poi dopo c'è stato l'importazione e tutto, bon, c'è stato, e poi la desertificazione rurale, c'era più mai più niente per lavorare e tutto. L'ultimo in cui è venuto era passione. Per esempio, di Saverio e Tribiero, Abba Tribiero, nel 1971, e io l'ultimo che ho avuto in Baligaio era nel 1965. Qui. E io la questo è un capo, e questa qui che mi ha dato agio. E io sono sicuro che avevano un sidelo qui, qui, e che da continuare. Bon, già c'è un mare che ha 25 anni che è passionato, i Bregusaud, per 50 anni che sono qui, il progetto da presa a me, ad avortarlo a alto livello, e poi ad un figlio. Na di un, che si chiama Ange, e beh, Ange va di portare l'antala di 3 anni, e spero che abbia l'uviato di continuare, perché io torno a dire qui, a ricerca di trasmissione e di continuazione, e qui che per me la mia motivazione pour vendre.
3: RIB, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
0: Saludemmo a Jean-Nicolas Antoniotti, a Evelyn per savere le missioni Manelli di Agamininca e a Bouede Ridua quando vous voulez in podcast. A 11h, un point sur l'actualité avec Roland Frias, juste avant notre retour expert avec un expert en assurance générale.

Buongiorno, sei un Camilo Pasquali. M'aspetto numerosi, un martiser, a 8:30, al centro culturale L'Albor, per passare insieme una bella stona musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le piazze e buone di via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale L'Albor.

Un oubliat d'un mot garçon, on entend marier le groupe Diana di l'Alba, Emudari Droa, Angiola Potentini, qua Bicola Lilina, pe a nostra gruniga, Lilina Caffato a zo rientrata scolare, l'occasione impara un iboghe di parole corse.

0: Bonne matinée avec nous sur ici RCFM à Bicoula Liline à Fatou à Zori Entrada Scolare. Dicio che la di Cigonta Angiula Potentini.
1: Ici RCFM.
2: Eccoci con Liline, Simon Scola. Adobo a Mojuccia e Giovabò. A maestra nua si presenta. Ecco, io mi chiamo Maria e so a vostra maestra per tutta l'annata. Allora, è ma principia per una piccola presentazione di tutto ognuno che bo mi conti d'un poco e vostre vacanze, a vostra stadina e dimmi ciò che vi piace a fa, domanda a maestra. A te, Liline, ti stiamo a sente. A me mi piace andare in l'orto con babò, a aiutarlo a nacquare i bomi ori, a mangiarmi in appena quando li sono maduri, a curarli quando li cambiano i colori. Mi piace in un a culla a nanta l'erbori per coglie i frutti di stagione e di arage e varagocche i buonbucconi o e nespole o mese di giugno ma già la fa piano quindi e nespole ci sono spesso e vespe o a buon mi ne ho spesso a uviume per rinfriscarmi e trovarci l'amiche di un paese ci ughemo a seguita e varfalle o e vilangrocche e poi cerchemo e bedre d'urchine quelle qua vorma i gore per regalarle a mamma. E poi certe urte portiamo a merenda e mandiamo al fiume. Infine ci rompiamo a stadina di la più bella stagione. Allora oggi è maridene, filangrocca, farfalla, pomiori, bombuconi, baragocche, tiarage. A domani con Liline in scuola.
3: Spesso che l'artagna sopra.
0: Magnifica oggi, Tierdi Luna, o Laue d'Oriente, giusto dopo ridroeremo a Fischer Turton e poi dopo oggi troviamo la Leila Soggi.

0: hori ridruem o justamente pe sorte, pe respira, e pi alar, jen pe stidia, si a Vincente Albertini, ki ci parla di Biante Gurse.
1: U vigu, u gunishimu tutti. Ma sabede chi ciò che non diamemo un figu, un nemica veramente un frutto come l'altri. A viga, ficus carica, piatta iso viori nentro a ciò che noi mandiemo. Ie, i viori di aviga, un siuenu mica, perché crescenu in deu vigu. Cine una grande quantità, tiugi diugi, piatta di nentro a sta forma garnosa. E per certe vighe, qui principia una storia strana, quella d'una piccola vespa, si diama Blastofaga psenes. E così tiuga che la bo entra nentra u vigu in una piccola abertura che si droa a so estremida. A vispa entra e portando gunella l'amago d'un altro vigu participe di all'impulinazione di viori che son entro. Ma a storia non si bianta mica gui. A viga e sta piccola vispa hanno sviluppato una relazione assai particolare. L'una ha bisogno di l'altra per poter riprodursi. A vispa trova in deu vigu un luogo per compiere una berta di uso giculo di vida e a viga approfitta di iso viaggi per far circolare l'amago. Ma allora, quando mandiamo un figo, mandiamo sempre una vespa? E no, prima di tutto, mica tutte vighe hanno bisogno di sta vespa. Parecchie varietà coltivate possono bruciare iso vighi senza impollinazione e dunque, non c'è mica una vespa piattata in ogni vigo che voi mandiate. In Corsica, a viga ha di nu una longa storia con l'uomo. I vighi si mandiavano freschi, ma si vegiano anche così causole per tanneli. I vighi secchi si mandiavano coi noge e castagne. E ci sono parecchie varietà, i vighi bianchi, i vighi neri e anche i viuroni. Allora, a prossima volta che mandiate un figo, pensate a tutti sti viurucci piettati dentro. E forse a sta piccola vespa, che partecipa a una di relazioni più strane di un mondo di ebiante. Bagetti viuridi!
0: Penseremo a questa vispa, basta che non fossi mica in a viga, quando amandiamo, ritroviamo a Vincente Albertini e poi sei un po' pericoloso. A settimana che viene, sabato e domenica, per Bagetti viuridi, quando volete, in podcast e vi salutiamo.

innati. Per chi ha tempo d'oggi volemo te navora, o gorgi senza me sariti sbattizzati.

Fargugna di tena o me parlato. E uso la lingua gorza di Livoci Maiori, che è stata adduprata fra gli segulisani, qui da per di Oma, qui da per di dolori, qui da che è stata sempre

0: David Bowie dans Terre FM et à Quattro Remez, au Radiré droit à l'Est, dit Paul Le Tour qui d'Ouriagne au Boul, et ma Barla et à Maganta qu'on est au Chaudier.
1: Ici, RCFM.
2: La Eli Greg, i Grio Africani, i Baldi Gelti, tutti cantavano la sua storia, quella di Eva Mie, quella di Re e di. Storia detta e mica scritta. E noi abbiamo fatto di stessa fare. Però, si contava mica storia, ma a memoria. Ciò che, asai, un è di stessa fare. A memoria è un'amica varza che ti conta vole, pudente, arrembate, a fatti modificati. A storia, ella, è arraigata a uvatu, e brue i documenti. A memoria, per un detto, dice: oh, quante le rabelle, ma prima amore, fatto a romantismo e tenerezza. Allora che a storia, ella dice: era gofa o gofu, come io hai. Si desta di 2 mesi insieme e non era manco da prima amore. Allora, si appena sudietti io, amico. Guarda burro i ridrati nu delevonino. Ma abbiamo cantato l'amore di a nostra storia, con l'arnese di a memoria cantata. E più andava, e più scortigavamo i rigordi di lebighe nondane, allontanandoci da realità. O medievo, poga fari, non si lavavano mica i denti e avevano i denti storti. L'antichità, porzavano animali e si digia solo: romani fora! A brestoria, è tanta re basta. Paoli e lui, quasi gorte di leggenda e di vole, au da prima piazza e o primo rango. Forse chi, tra memoria e storia, si è messa una razza di discorso ideologico a mezzo, no? O bulle? Cosa ne pensi?
1: Ici,
3: XCI.
1: Ici, RCFM.
4: Ici.
0: Pour le tour qui d'Orient, ni Nanterre, CFM, et on y or, non?
5: Tous les jours sur RCFM, on découvre, on voyage, on monte le son, et promis, pas besoin de passeport. Un son, une histoire et quelques minutes pour changer d'air. En Italie, en Espagne, en Grèce ou encore au Liban, chaque jour, une escale en musique. Des tubes et des pépites à découvrir, des artistes à suivre, mais surtout, les petites histoires qui se cachent derrière les chansons. Musique de Méditerranée, votre détour musical quotidien, tous les jours, sur RCFM.
6: Salut, adesso Cédric Savili e Birigio ogni settimana, domenica a 3 ore per l'IAMI, un'emissione in 2 balisemo i bonti fra le culture di un mondo.
5: L'IAMI, le nouveau rendez-vous musical sur RCFM, avec des morceaux que rien de destiné à se rencontrer, et pourtant, vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
6: A trovarci dando, a domenica, le dimanche, à 15h, per l'IAMI.
5: L'IAMI, aussi en podcast, sur le site et l'application RCFM.
1: Ici RCFM, toute la journée.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.